Salmonella. Namdi sebenzela isizwe se Africa. Sebenzela isizwe se Africa. Salmonella.